0: Il colonel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non ne antefa ni safidio. Qua di manenzi a waniu, e tu na te nareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu na te in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua mistra isen. Mamilayai alua yanareu i tutcha amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buona dita, mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, chiav ni firene na iso.
2: E che cosa ni, si andava ni so fare fana feno tutto a iso. Qua, sorana, ma tutto mau, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarito.

Ryan fa firiza na kanio fa citarena. Slav pichunu fa fita fitana fsena. Slav armarna fa mirati fumba fena. E fa msukaji ntena nusa ala ala mpipi. Filana ranufu manaikich. E fa china toma kif. Eza waiza tombo untanzi.

0: ma.
1: I awara.
0: Azanina nsanera.
1: I azanina nsanera.
0: Karagure amseng ma.
1: Asani.
0: Azatoa nsanera.
1: I azatoa nsanera.
0: Karagure amseng ma.
1: I awara.